tem sopsa sa octu san conta compassi e octu un du crackti fu capsa de tenda tu et ta contagni ala de yeye fu mama sei papa sei.

apopote fu bija de bigi wang komi de pi wang we tak ala de yeye tangi fu mama se a papa se we tak de yeye tangi fu watra fu liba fu loktu anga fu grong we tak kontangi